ntho tseo di etsang. A hona chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete. Ha hona chelete. Ha o kgole sharp mfana ka, ha o kgole sharp da. Tsinogo nogo ha se yo mo.